Sorella mia, che dite? Che dici tu, Lisetta? Con quella bocca stretta, per cosa stai tu là? Per cosa? Per cosa? Per cosa stai tu là? Che dici? Che dici? Via, via, che per te ancora tuo padre ha già pensato. Un altro titolato sua sposa ti farà, e stai col ciglio

si prepari, la festa si prepari, godete tutti quanti di mia felicità. Che saltino denari, che saltino denari, godete tutti quanti di mia felicità. Oh matrimonio nobile, questo chi si, questo

mia bacia, mia carina, la mano al tuo papà. Godete tutti quanti di mia felicità, di mia felicità.

segreto d'importanza. È una cosa stravagante, viva la trasecola, trasecola, viva la trasecola, trasecola. Senza batter le ciglia,

0: senza manco tra rifiato stato qua pietrificato ogni sillaba ogni sillaba
1: Lo saggio e stagionato sempre meglio ci consiglia se sposassi una sua figlia come mai lo da trattar
0: Consiglier son già stampato, ma che cesso di clemenza, misti adunque sua eccellenza, bestia al

ti rispondo senza arcani, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far dei pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signore, tratto sempre servitori, me ne vado.

0: dal principato.
1: Sono un uomo mascherato, ma è venuto il vero principe, ma strappata il fin la maschera, io ritorno al mio mestiere, io ritorno al mio mestiere. Son Dandini il cameriere. Son Dandini il cameriere. Farle

0: mar. Di così in Giulia, di questo affronto, di questo in Giulia, di questo affronto, il vero principe mi darà conto, mi darà conto.
1: O non si incomodi, non farà niente, o non si incomodi, non farà niente, ma parta subito, in mattinette, in mattinette.
0: Non partirò.
1: E partirà.
0: Solo un parole.
1: Pronto bastone.
0: Ci rivedremo,
1: ci rivedremo,
0: ci parleremo,
1: ci parleremo,
0: ci rivedremo,
1: ci rivedremo,
0: ci parleremo,
1: ci parleremo.
0: Non partirò, non partirò.
1: Lei partirà, lei partirà.
0: Ci rivedremo,
2: ci rivedremo,
0: ci parleremo,
1: ci parleremo. Pronto bastone, lei partirà. Pronto il bastone, lei partirà, lei partirà, lei partirà, lei partirà, lei partirà.
0: Non partirò, non partirò, non partirò, non partirò. Tengo nel cerebro, tengo nel cerebro, un contrappasso.
1: Povero diavolo,
0: che passo, passo,
1: che passo, passo,